0: Galia British Agostarona Radio Libertari.
1: Fantoscia e carga più.

Ita gusta halima games? Topap voce game agora fasilitan li husi games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voce game sila selukan, hototu ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefono e va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefono gratuita entra il numero Telkomsel sem limite. Sim, telefono gratuita entra il numero Telkomsel, la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefono gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. Hotel Comcel, telefone gratuita entre numero Telcomcel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telcomcel, la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim cartel Comcel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola Lily, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.